0: Caroline et Bio, c'était Félix dont je vous rappelle les projets qui le conduiront en Toscane le 31 octobre prochain. Je ne sais pas s'il reste des places, il en restait une dizaine la semaine dernière et je n'ai pas checké le site de la compagnie des bateaux jaunes, mais en tout cas, je sais que ce sera probablement un moment inoubliable dans le plus vieux théâtre de Florence et qu'il y a un pack qui est très intéressant d'un point de vue tarifaire puisque vous passez les deux nuits à bord du bateau, il y a la navette qui vous emmène dans le centre de Florence pour applaudir Félix et vos places pour le concert. N'hésitez pas à vous précipiter si vous êtes libre les 30, 31 et 1er novembre prochains et que vous avez envie d'applaudir Félix en Italie.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uendari, Nantelci FM.
0: C'est à Lugno que nous nous rendrons cette semaine, dans le village Balanin, première rencontre avec Cyril Orsigni, passionné de toponymie.
2: Et sempre stato un Lugno, Cyril Orsigni. Travaille à Meria et passionnato de Usobaese.
3: J'ai 50 ans, au Moabo et des Gourbards, à mon maman de Lugno et au Moabo de Niolo. Et son trou dans Meria, enfin, j'ai parétiani, quasi 27 ans. Allora mi occupo un po' di un personale e sono sempre campato in un paese di Lugno.
2: E qui Dampo si è interessato a toponimia e ai nomi di luoghi di un paese.
3: Allora dopo toponimia mi sono interessato perché ho lavorato con la comune per i baravoghi, fin della smattiera e tutto, ho imparato assai nomi di luoghi. Allora nomi di luoghi, allora ci so che sono stati un po' scambiati, allora abbiamo provato a ritrovare i nomi d'origine. Un esempio, hein, tutto il mondo è un luogo che si chiama Compulace, e qui era un nome si chiama Ugampo Aleccia. Allora abbiamo fatto assai ricerche, e perché si chiama così? Allora abbiamo una ricerca assai tremenda, e piano piano proviamo a arrivare ai nomi luoghi all'antica.
2: Cyril, cu d'altri, si di noi interessato ai gazzati di Lugno.
3: Facciamo le ricerche, siamo beaucoup su DG Berson, e prima arriva e va via di Lugno. Allora, mon bridge biado di 1769, awa siamo 1851, e avanziamo piano piano. Allora, è casa di Lugno, c'è assai Savilli, Moretti, Pinelli, Cardoni, Marchetti e altri. Hein. E prima fa piano piano un speso d'arbre per rimentare tutto il mondo. O paese Lugno è così nimo si scorda di queste famiglie. E più grande famiglia di Lugno saranno Isavilli e Moretti e poi altri, hein? Perché mi fa 1800, come ognuno nel 1800, tanto ci ha ricordato di gente che è un guiniciuto e che ha un campato un paese.
2: A toponimia e l'origine di Gazzati di Lugno, un lavoro maggiore per la memoria collettiva.
0: Merci Christophe Zagaglia.

0: juin 2026. On embrasse tous les natifs de cette date et on salue les Germaines qui sont à l'écoute aujourd'hui et dont c'est la fête. Un joli programme vous attend pour votre réveil. Nous allons retrouver les enfants au micro de Vanina Belligne dans Kinébin si nous aurons une petite discussion avec une jeune fille ce matin. Anna-Marie, en l'occurrence. Des filles au menu également de notre chronique sport avec la victoire des Ponettes. Il sera question de balle ovale et nous retrouverons à 7h moins le quart une séquence qui leur sera dédiée. Ne ratez pas l'écho d'ici, féminin aussi, avec la rencontre d'Aurélie Giovanetti, créatrice de la marque Maria Monica à Ajaccio. Décidément, Alexandre Anthony, vous êtes bien entouré. Et Théo Lacombrade aussi là pour remonter le niveau de testostérone du jour, puisqu'ils sont nos techniciens et journalistes avec Kaimi Pars et Andrea Petitjean. On se charge d'apporter une touche de féminité. Théoré Mezzo, Alex, Labène et Diagour, Sega Contrastado à l'Assemblée Nazionale, Stasimana.
1: E quattrani dopo l'inizio di un processo di Bovo, progetto di legge costituzionale nata all'autonomia, infine è battuto dai parlamentari. Un esame è principiato su Martin del Palazzo Bourbon, dove il testo ha principiato già il suo percorso, a poi modi di modo facile il 2 giugno scorso, una commissione di legge, ma intanto Elena Battini già ha chiuso il principio.
2: E la farisera principia non sto marti a partire da 4 ore e mezzo per questo che si è rappresentato e buttato in questa versione iniziale cosa statuto d'autonomia per agorsi grande repubblica una comunità storica, linguistica, culturale con alea a zodare ma di non puere legislativo per collettività e se i 45 emendamenti posti in commissione non hanno mica veramente cambiato l'essenza e il progetto i 95 presentati per stasenza pubblica Gaeli lascia una banta discussione belle più dure a comunità e contestata da estrema manca a estrema dritta o erenne che presenta a sua propria versione l'autonomia e on deverebbe o dan en entra. Nescanta in u buere legislativo chi è rimesso in questione da un lato all'altro di scena politica attraverso parecchie proposte e modificazioni. Deverebbe in u proge scambidremente in anta e competenze previste da legge organica e l'interesse e contrasta di nu a ella più furia che prevista. Sto primo viaggio parlamentario e lo di annunciato per tutta la settimana non sa ua du zuleno Marti Ghibin.
1: Un momento politico da campato da Zimana in RCFM, in nostro studio di sicuro. Emissione speciale con voi Elena Battini, accompagnata da Patrick Vinciguerra, da poi Parigi, dopo il suo viaggio all'Assemblea, il progetto si andrà al Senato, dopo la lezione di settembre, pa un congresso bramato pa fine l'anno. Intanto, un'azione mantiene la sua opposizione in quanto al suo progetto d'autonomia, sarà un fiasco, poco in prima sorte. Il partito indipendentista ha riaffermato la linea politica e rio pomeriggio in corti mentre la sua assemblea generale ascoltiamo il suo portavoce Pietro Antonio Tomasi al microfono di Matteo Burrini.
3: Il volontà di arrivare una linea politica e da giusta la strategia di veto a situazione politica di un momento ci sono discussioni all'assemblea nazionale francese che s'aprono in giro all'andatura detta di Beauvau abbiamo approfittato per affermare donna la nostra posizione totale a subrogare e di nuovo andiamo più lontano. Pensiamo che in ogni maniera il suo progetto, la sua andatura è un fiasco. Se non va mica, sino a fine sarà un fiasco di strategia autonomista e della sua incapacità a strappare un statuto nuovo per la Corsica. E se lo riesce in queste fasi sarà un fiasco perché tutto ciò che è essenziale è stato lasciato vacante. Donc ce la costruisce a vasa obu e noi abbiamo avuto nei pochi elementi. Pensiamo che ogni tappa deve contenere il diritto all'autodeterminazione di un popolo corso, compreso il suo diritto all'indipendenza e di non considerare più negoziare tanto ciò che è fondamentale lo statuto di residente l'ufficialità il corpo elettorale la cursizzazione di l'impiego e ciò che abbiamo abortato in decimana bene
0: avete 4 ore
1: ecco ciò che è una dasente 2189 liceani stamane principio autore o bachelier generale con la famosa prova di filosofia quest'anno il più giovane candidato a 16 anni il più vecchio 37 e prove continuano già nel sinadio e si aspettano i risultati il 7 luglio, ecco, li pregremo dunque una buona fortuna, ne avranno bisogno. Elli sono appena i biuciughi, ma già carchi talento, parecchi scolari di Ucismont hanno provato di immaginare

0: دادونا يبوني فاتسيو ونتخواليو إنيزياتو إن أسكولا بو برولونغاتو بين أريسكورسو إنو باركو غالي إن تاليو إزولاتشو دومينيك ديل بورتو إيو ديريتور إدي أسكولا رني سوبي سيمباستيا إيو ميغروفونو دي رولان فرياس
1: إمو دروايا داساي نانتا إشتودي كي سوشتاليفات نانتا أونا يبوني فاتسيو أسابي توتي إنفشتيدي كلا أود إن دازو ويدا إتان دو بيبي أيغوي إمو برشيبيا دو أكومينشا أتشيركا أسابي كولي ساي أغاوزا دي أزو مورت إزيدي لي سوشتادي إمبرابو Ho tutte le informazioni che hanno avuto, sono stato in carica di Brua a indovinare come era stata i Bonivasi. Ognuno ha fatto iso di una, ha fatto il gruppo, l'ha fatto più o meno grande, con i capelli più o meno lunghi, eccetera, eccetera. Dunque, abbiamo assai rappresentazione di una i Bonivasi. E tanto noi, ora, ciò che ci interessa è di sapere quale sono le leggi che si avvicinano più di a realtà. E tanto quando gli studi saranno finiti d'ottobre, normalmente ci hanno fatto sapere che conosceremo la verità. Non ta asumilienza che la via.
0: Me cuviso di Adona e Boniva, ci ho ricostituito grazie a Edide, l'immagino, a un lavoro di cercador e aiutati dalle nuove tecnologie. Il sorriso dunque di Adona e Boniva ci sarà presentato in un documentario dedicato a un'inchiesta scientifica e sarà diffusato di Vadim a Nanta Via Stella. E compiamo su uno di dialle con una buona notizia sportiva e ponete il suo campione di Francia di rugby a 10. L'isola hanno vinto 12-7 contro Benejac questa domenica, una vittoria storica per la prima volta lo scudo bene qui in Corsica. Ne parliamo di sicuro più a lungo allora a 10 minuti nella cronaca sport.
2: A ringrazio Biasai Alex e Adobo.
0: Adobo, come piace?
2: Bello tempo, stuloni, da spampilula, usole, in ogni luogo. Sa fa cano in noli, in montagna, senza quad, stu dopo mediorno, bento un cinemica, su principio di semana, so tratti che soffiano qui o qua là. So caldi infine ed imperadure, s'aspetta 30 gradi a Ubiu, ad Aguntinoa a Grèce o d'ermometro per asegui da diaziman.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.
2: Ascoltiamo da qui a poco a Diana di l'Alba e poi ritroviamo a Aureli Giovanetti a creato a Maria Monica in Ajaccio, intrapresa che non scompriamo con Michael Andrea Nistazimana.

0: Mylène Farmer à cette tour et Ménoudé, Jim.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Découvrez-moi à Huida Dana Maria, Iso Biege, Azo Familia, Iso Animali.
3: Salud! Oggi discutiamo con Anna Maria. Parliamo di Azo Familia e di ciò che la vage è il nostro tempo libero. Allora, parliamo di Azo Familia. A dove famiglia te? Hai fratelli, sorelle?
4: No. A di mamma con la mamma, ma non ho mica fratelli e sorelle.
3: E do cacare e cacare? O mamma o babò?
4: No.
3: Come no? Non hai mica mamma o babò?
4: Yeah.
3: Ah, bon, ma hai detto no. E cosa vagi con lei, qui do barranci?
4: Diogo e di noi de orte e mamuso in do giardino.
3: E? Hai un animale in casa?
4: Yes, si chiama Oreo e Ajaccio, in de un paese, e ben, c'è un cane che si chiama Son Canon, se ne aveva uno, ma è morto, si chiama Batito.
3: Ah. È grande o do bambe?
4: A un anno, ma è diventato morto.
3: E parli grosso in casa tua?
4: Yeah.
3: Con quale? Con due baranci?
4: Yeah.
3: Tutti e due?
4: Yeah.
3: Cosa fai a domenica?
4: A domenica, lunedì, vado in scuola e sabato ho sempre un concorso di judo.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.

0: niveau des vies sociales, chacun est un peu, le monde est dur et un peu chacun chez soi. Et ce sont ces lieux qui permettent la rencontre pour le meilleur.
1: Merci pour votre enthousiasme que vous avez partagé autour des rencontres littéraires d'Ajaccio.
0: Merci pour votre invitation, votre fidélité, vous êtes formidable.
1: Ça démarre après-demain jusqu'au 21 juin. Ne ratez pas une miette et retrouvez l'intégralité du programme dans nos différents agendas et sur Internet.
0: Merci mille fois.
1: Merci Michel Legge. A ringrazia bide segono e nanta l'onde di Avreguen Samora, 7h30, Alex Antonini, buongiorno.
2: Buongiorno Isabel, buongiorno a tutti.
1: Giorno di verità, pa più di 2000 ligiani e gursiga.
2: Primo giorno di obaschie su lugni, come lavora la tradizione, si principia qua filosofia, 4 ore pro estamane, da autore sin a mezzogiorno, i ligiani passeranno sin a gio, e so pro e di spedialità, ma intanto certi ligiani temeno a tappa di a filosofia, giusto appunto, a mano amico caso di Saligiana Iacina, Raffaella Ramacciotti e al microfono di Paolo Antonio Squarcini.
3: No, mica tanto, sono gustata assai preparata al liceo durante 3 anni, quindi penso che tutto è stato passato normalmente per questo bachelier.
4: Come vi organizzate le revisioni allora?
3: Allora mi sveglio a 8 ore di mano, dopo lavoro sino a mezzogiorno e dopo a piaggia faccio attività o canto, cose così.
4: E com'è questa scelta di andare verso un corso particolare e per poter revisare il bachelier?
3: C'è un accompagnamento più personale, penso, permette di sviluppare certe capacità e potremmo mica sviluppare in classe. Temo assai esercizi, immagino spiegazioni più profonde di un programma. È tutto accompagnamento personale che permette di sviluppare la confidenza e le nostre capacità per andare a questo bachelier.
2: Ma qui detta i risultati sono aspettati pa il 7 luglio.
1: Puli diga principiano la farie serie in Parigi sta settimana.
2: Dopo 4 anni di discussione con il processo di Beauvau, il progetto di legge costituzionale in Antagorsica è infine contrastato dai parlamentari. Il testo sarà presentato domani a 4h30 in una sua versione iniziale. Se 45 emendamenti posati in commissione e legge non hanno mica dopo l'andatura generale, i 95 presentati per la seanza pubblica annunciano discussione di più compiegata. Gatte, il punto di comunità è contestato da Estrema Manca a Estrema Dritta, con il Rassemblement National, giusto appunto, che propone la sua propria versione dell'autonomia senza il potere legislativo e l'udino fattore di divergenza in dell'insieme dei bordi politici.
1: Per parlare più a lungo, Benjamin Morel, un maestro di conferenza in diritto pubblico all'Università Parigi Assas, e stamane un nostro invitato, autore meno un quarto.
2: Autore d'un rapport sur l'avenir de la Corse, sortir de l'impasse statutaire et reconstruire une réponse républicaine. Un documento qui défend l'idée que la Corsica a besoin d'une politique de sviluppo et d'une présence du Stato plus efficace, plutôt qu'une autonomie constitutionnelle. Benjamin Morel, qui dice que l'autonomie de la Corsica est un risque pour l'unité de la République et qu'il a pas de chance de résoudre les difficultés économiques et sociales de l'isola. On paraît en tant l'autonomie di Agorsiga spartuto di no da 2 anziani ministri in dei gulone di a tribune dimanche a Rimane, Manuel Valls e Jean-Michel Blanquer, si dice nu contra au comunitarismo in a costituzione, dicendo anch'elli che l'isola ha bisogno di un progresso economico e sociale. Dopo l'inaugurazione di a prima daba di a rialza di un matrai Figari, a comunità di comune Sud Corse si è associata ai comune di Zonza e Gonca, pa presenta o seu projeto para gestionar l'acqua, um atraso capascopo de conhecer a risorte e rete e l'uso de l'acqua dentro do territorio, para apresentar um piano d'azione daqui a 2 anos. A maior parte de leletti são da consente para dizer que o extremo melhor não retene mica sai d'acqua e da uso lato Vanina Carilli Luzzi, conselheira executiva encarregada de l'acqua, se diz, que a consumazione in acqua justa punta é troppo importante in certi luoghi di suo territorio, ramintemmo che il Bumonto è già in vigilanza sicchia.
1: L'occasione, Alex, di domandarsi chi ne sarà per quest'estate.
2: E faccio parte di domande che saranno ammintate a mezz'ora e mezzo in dell'emissione di redazione. Allora, che i previsionisti annunciano che temperature hanno da crescere questa settimana, con forse misure riferenze soprannate, come a Corsica sarà

ça que dit absolument. Posso dire che n'aio in tu lato, ma qualche volta è di non un tormento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, terra mese cosi valorosi, direi cadava, a posto a cavisse un basto in due, un lasà.

0: RCFM, le forum, au 04 95 32 22 22.
1: Le forum avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
2: Et bonjour Arnaud à toutes et à toutes. Dion piagetamment tout dire hidroabi, per ubrimu vorom, dit Zitimana. Ridroiremu a degniga staman et teo la combrade, a udelevonino Marie-Ange Doss et Vlen Fontana, a stumigrovono. Et a brima diamada staman et dit Lorenzo, salude.
3: Salude, comment
2: est-ce? Et baba et boy.
3: Ça va.
2: Bon. Fagli au galdo in paese ou non?
3: E come ci ha fatto Gallo, il problema è che non sa da mica arrangiare. Ha visto che hanno bisogno di arrestare, e di un bè, e per Brugia, di un bè, non da che per i spegnivo che hanno, a principio della stagione, hanno bisogno di forza, perché per me è una grossa, grossa secchia che
2: si avvicina. E previsto in fine di settimana, l'imperatore è a 40 e più di 40, hanno annunciato Meteo France.
3: Voilà, per me è un pericolo. Oggi passiamo da Ugaldo a Ugaldo, e da Ugaldo a Ugaldo, guardate. E si vede, la gente di chi tutto il mondo lavora mano da mano, in maniera di chi. Io dico quelli che lavorano in tutto il terreno, mica i politici, perché i politici, scusatemi, ma non fanno nulla. Quando si vede che faceva parecchi mesi un grosso capizzone di amministrazione francese ha detto che tutte le riserve d'acqua erano quasi piene, io dico una questione a questa persona e a quelli che lavorano, come si fa che in questa casa sono in sicchia.
2: Allora, manca l'acqua, Ebert, manca l'acqua in questo momento. Allora, c'è un'emissione a mezz'ora e mezzo, oggi, per parlare giustamente di questo problema di riscaldamento climatico, sarà presentata da Olivier Castel. Dunque, sarà l'occasione di stare assente giusto appunto quelli che lavorano in questo oggetto. E poi c'è veramente oggi una problematica, Ebert, l'acqua, c'è sempre questa problematica che rimane tutti gli anni. Tutti gli anni a l'istessa ebiga, eh? E mo a paura prima l'estate e poi dopo l'estate, e beh, parliamo di un'altra problematica, ma in prima stagione fa già paura, Ebert.
3: Sono stato assente, io uso parole dei nostri anziani, non dicevano mica bugie. Oggi io non credo che dicevano una bugia, io non ci credo mica, ma boh, certo non dicevano mica verità. Non mica, io quello che dice una bugia è una bugia, ma quello che vuole piattare la verità è a buon piattare. I vecchi dicevano sempre l'acqua di loro è oro di domani. Non sono mica parole che ci ha messo da parte, sono ricchezze queste parole. Dicevano l'acqua. E ho una questione, due soldi tra voi che sono stati fatti degli anni davanti.
2: Aspettate ciò che si chiama in francese le retenues collinaires.
3: Voilà, ahi. Posso parlare perché sono costi, sono di un rugione. Capigosto c'è due o tre luoghi, se vuole va. Ma qual è il cadavale? L'agricoltore? Un privato? I servizi competenti? Noi so. Aspettiamo sempre l'ultimo momento. Posso dire che c'è la verità, capigosto c'è due maniere di dire, attenzione, non dico mica chi, sono ricche e mica, voglio dire, c'è la verità. Se ascoltate l'anziano, mica i vecchi, perché per me è una critica, l'anziano dicono, capigosto, lui e Barrettari hanno una capacità appena più alta che l'altro comune.
2: Ma come Tomino, parlo detto, un Tomino che manca acqua.
3: Ah no, beh, perché se domani manca l'acqua in lui, cioè chi darsi, perché certi comuni sono morti, eh. Ma bon, non è mica ridere troppo a radio perché a di estate.
2: Allora, un discorso di l'emissione, Lorenzo, a mezz'ora e mezzo, eh? Parleremo dunque di cambiamento climatico e di conseguenze di questa problematica.
3: Babe.
2: Lorenzo, apprezzo e a ringraziarvi.
3: Un abbraccio maior a tutti.
2: Apprezzo, apprezzo. Nous avons normalement Alexandra qui devrait nous rejoindre dans quelques secondes. En tout cas, vous pouvez faire comme notre ami Lorenzo, prendre votre téléphone, nous appeler ou nous laisser éventuellement un message, vous le savez, sur nos réseaux sociaux pour participer à ce forum, le forum jusqu'à 9h. Il est 8h22, on se retrouve juste après Diana Dillalba.

0: Imo du fac u leudui giungi scors u una commissione di legge, ma intanto Elen Battini già wa chi tu do principia.
1: E la farisere principia no sto marti a partesi da 4 ore e mezzo per de sto chi si rappresenta do ie buda din da sua versione iniziale, cosa sta du do d'autonomia be a gorsi grande repubblica, una comunità storica, linguistica, culturale, con alea a zo d'arma di non puere legislativo per collettività. E se i 45 emendamenti posti in commissione non hanno mica veramente cambiato l'essenza e il progetto, i 95 presentati per stasenza pubblica e li lasciano a benta discussione belle più dure a comunità e contestata da estrema manca a estrema dritta o erano chi presenta a sua propria versione l'autonomia e on deverebbe o dan en entra. Nescanta in u buere legislativo chi è rimesso in questione da un lato all'altro di a scena politica attraverso parecchie proposte e modificazioni, deverebbe in u proje scambidremente in anta e competenze previste da legge organica e l'interesse è contrastato in u a ella più furia che prevista. Sto primo viaggio parlamentario e lo di annunciato per tutta la settimana non sa uadu zuleno Marti Ghibin.
0: Un momento politico da campa tutta la settimana in RCFM, i nostri nudi di emissione speciale con Boy Elen Battini e Patrick Vinciguerra. Da poi Parigi, dopo il suo viaggio all'Assemblea, il progetto si andrà al Senato dopo la lezione di settembre per un congresso bramato a fine dell'anno. Un progetto d'autonomia con come nemica a Benjamin Morel, invitato di nostra mattinale stamane, un maestro di conferenza in diritto pubblico all'Università Parigi Assas, dice che Gursiga ha bisogno di una politica di sviluppo e di una presenza di uno Stato più efficace piuttosto che un'autonomia costituzionale. L'autonomia è un rischio per la Repubblica, d'appresso a Benjamin Morel. On pare spartuto da due anziani ministri nei colonne di tribune dimanche a Rimane. Manuel Valls e Jean-Michel Blanquer si dicono contro il comunitarismo e la Costituzione, dicendo anche che l'isola ha bisogno di svilupparsi. Di modo più lugale, il Partito Nazionale e opposto anche l'autonomia. Gli indipendentisti si sono aduniti ieri dopo mezzo giorno in corte basso assemblea generale. La nazione ha affermato la sua linea politica opposendo dunque al testo di l'evoluzione costituzionale dell'isola. Papa 38 mesi pochi in prima sorta sarà un fiasco. Per portavoce in nazione ci vuole a principio un rapporto diverso con lo Stato.
2: Ciò che si può dire è che oggi ci ha riportato un rapporto di divorzio nuovo di Betta o Stato, non è quasi che abbiamo definito, il diritto all'autodeterminazione e misure transitorie forti, e che per costruire un'unità nazionale rinnovata non può mica essere non è quasi di Bovo, dunque c'è un fondo politico che da un punto di vista di un fondo sia radicalmente sfarente di ciò che abbiamo visto sin ora, e di noi per ragione di coerenza politica che quelli che hanno portato sin ora questa strategia un po' più prudente oggi a essere un primo rango di unità nazionale, di un principio di coerenza e di chiarificazione. Sapete, quando è così del responsabile politico, volevi che avete un potere e volevi un altro canto che è così del contabile di vostra azione. Quindi se l'oggi è un fiasco, è sicuro che ciò la definisce a pensare un affare totalmente rinnovato.
0: Detti ragolti da Mathieu Bourigny.
3: Attenti, avete 4 ore.
0: Ecco, ciò che hanno inteso i liceani stamani, dopo una mezz'ora, sono 2189 a passare sopra prove di un bachelier, ha principiato con la famosa data di filosofia, e perché mica fa meglio che hanno, con una media fissata a 11,39 in antabinti, quest'anno più giovane candidato a 16 anni, più vecchio 37, e però è continuato già non si naggio e si aspettano i risultati per il 7 luglio. Ecco, li pregheremo una buona fortuna, non avranno bisogno.
3: E li sono più tugoletti e hanno cercato a sapere come era il viso di Aonna di Bonivaggio.
0: Dopo aver scoperto i suoi svantaggi, i sovezi e l'ipotesi fatte dai cercatori in giro morte hanno immaginato il suo viso a parte dell'informazione che l'avevano in mano. All'occasione di una giornata di mediazione in giro a Donne Bonivazio in un parco Gallia, Roland Frias ha incontrato Manon e Marco Maria, tutti e due scolari a scuola subito in Bastia.
4: Io capisco, il giro fa tutto stonere perché penso che il giro piuttosto come l'animale era stonere, mi sa detto che il giro così e il giro va ancora l'occhi così e ha fatto una grande rocca perché mangiano assai e di mica come noi.
5: Adam Bonifazio aveva parecchie malattie, per esempio a lui ha una mano handicapata.

0: Sinamore, Jean Mencon, Inanta, RCFM.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Et oui, on va parler culture tout de suite avec le Révisor. Hein. Nous avons eu Jean-Pierre Guidicelli qui était avec nous, le Révisor, donc, qui est mis en place par le Théâtrine, où le 25 juin, Wintijink di Yunju, Imbashti, à Nore, et Mezu, et puis à Ajaccio, cette semaine, pas mal de choses à Ajaccio. Hein. Du 15 au 21 juin, le Conservatoire Henri Tomasi ouvre exceptionnellement ses portes pendant toute une semaine, dans son nouveau bâtiment, au programme découverte des instruments, ateliers, cours ouverts, démonstrations de danse, théâtre, rencontres avec les enseignants. Au total, plus de 285 animations qui seront proposées au public. Et le mercredi 17 juin à Ajaccio, toujours à 11h30, une cérémonie à la mémoire du docteur Laffey, avenue Noël Franquigne, en présence d'André Villano, va conseiller municipal au devoir de mémoire. Le samedi 20 juin à Bastia, cette fois-ci à 17h, au salon de l'hôtel central, une rencontre avec Don Mathieu Santigne, autour de son ouvrage « Raconter l'invisible », une plongée passionnante dans les mythes, légendes et récits traditionnels corse, une rencontre gratuite et ouverte à tous avec une séance de dédicace à l'issue de cet échange. Et le vendredi 26 juin, toujours à Bastia, le réseau des médiathèques de Bastia organise la troisième édition de la Coupe de Bastia de philosophie et de joute verbale. Le thème de cette année, « Le temps est-il une illusion ?» 14 participants confronteront leurs idées devant un jury composé notamment de journalistes, d'enseignants et de philosophe. Le rendez-vous est fixé à 18h30 au parc du Fort-la-Croix. L'entrée est libre.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et c'est l'heure de retrouver Ribes Rencontre à Pontelletch avec Pierre-Jean Straboni, qui a créé il y a 4 ans Coursigaliment, un magasin d'alimentation animale, un lieu indispensable aujourd'hui pour les besoins alimentaires de nos compagnons à quatre pattes et un point de vente crucial pour les éleveurs du centre Corse. On écoute.
3: Alors, qui siamo in Pontelletch, à croiser des chemins, comme si dije. Et voilà, et siamo à Coursigaliment. Au mese di gennaio farà 3 anni che è aperto questo magazzino e così facciamo tutto ciò che tocca all'alimentazione degli animali.
4: Come è nata l'idea di questo progetto?
3: E allora l'idea, io ho fatto i miei studi per lavorare nell'ambiente
4: all'ONF
3: in dei vorresti, e dopo i miei studi mi sono trovato senza lavoro, ho lavorato appena all'Ufficio dell'Ambiente, all'OFB, l'Ufficio Nazionale Francese della Biodiversità, eccetera, e ho sempre avuto i gogni, e un giorno ci andassi in Bastia per comprare crocchette. E questo giorno mi sono detto, oh, poca strappata per andare più a 2 o 3 sacchi di crocchette. E ne ho parlato con Moabu, e Moabu voleva fare un magazzino di bricolage. Ma io gli ho detto, no, ma fare l'alimentazione per animali, perché così in delle regioni ci sono parecchi pastori, i cacciatori, ci sono assai saigoni. E dunque ho principiato con una trentina di sacchi. Dopo sono andato a bere i miei amici Barazzoli, che li facevano l'alimento per Westiamo, dunque tutto ciò che tocca è galline, vacche, cavalli, pecore, e lì stessa ho comprato una igiene a Isaac, che c'era appena per galline, per vacche. Dopo sono passati i mesi, ho cominciato a comandare balette zone di una gigantina Isaac, e così è fatto così, e dopo è giunto il Veno. Allora facciamo assai veno. Io veno di Acro, a giù il sud lavoro con i gorsi, ma non si può mica. Prima non è mica abbastanza veno in Corsica, e soprattutto a Gualida. Figlia di questo veno così, c'è un cliente che ha causato 4-4, il veno quando lo giunge qui è sempre verde. C'è sempre una qualità tremenda, o veno di Acro, non si può mica fare feno così in Corsica. Io sono sempre stato allevato nel mondo dell'agricoltura, il mio abbone era pastore e non, ho sempre avuto l'amico pastore, sono sempre andato a fare tondere, a bere come si faceva i gaggi, i romai. E io sono sempre andato a caccia in Pontelletch e in Morosaia e non, e ho visto che tutta la gente per andare a comprare le crocchette facevano assai strada, e io e non ho 3 cani a ora, ma ne ho avuto anche 6 osetti, e ci voglio sempre fare assai strada per andare a comprare le crocchette, e mi sono detto, allez, ho già fatto l'alimentazione per gli animali.

0: chi giunge?
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
1: Un revisor? Oi me là!
0: Ye, siamo vritti, siamo morti!
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh ben, l'ultima vez è Dio di Adrino.
1: Ah, allora vuol dire siamo morti e rise.
0: Ye, giunge Dio il 25 di giugno.
1: Indagorte di un museo di Ostia a un'ora e mezzo.
0: Venite numerosi!
1: A un'ora e mezzo.
2: À l'écoute des pros avec Toyota Professional. Toyota propose aux artisans une gamme complète d'utilitaires et de nombreux services dédiés aux pros. À découvrir dans un instant.
3: Professional égale professionnel.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
5: actu local, musique et bonne humeur.

0: Jo m'encone a mobregue rale andem un agasano a ce Maddalena chi ci aspetta oggi. Maddalena, buongiorno.
1: Saluto a voi e saluto a tutte e a tutti.
0: Salute, salute.
1: Allora. Prima che mi scusi.
0: Ah, dighe.
1: Ecco, perché faccio due orte con Dario Arbo da TV a Giuseppe. Boh. So che le do a me.
0: Oh, sabe, un cinema che qui è piazza sono di tutti,
1: No,
0: ma allora, Giuseppe ha detto lasciamo passare io e Livio e poi parlerà io. Ha detto così.
1: Dopo passeranno le gomme.
0: No, voi siete un bel fiore.
1: Io sono un fiore, che? Un fiore appena ambizito, ma non fa nulla.
0: Ma no.
1: Chiederò. Bon, allora, sentite, io due domande a fare. Una, piuttosto una, ma faccio parecchie volte che ho sentito una canzone di un gruppo che si chiama Alcudina.
0: Yeah.
1: E su Tornaccio, e che canta una... non so mica se vuol dire questo, in tutti i casi parlano di un certo personaggio che un nome di voilà, mille liri. Oh, mille liri, la dobra ura. Bon, parlano di un fatto storico, che capisco, c'è questione di Napoleone, c'è questione di Guattaglia, c'è questione di Maddalena, dunque di un fatto storico abbastanza importante per gli anteologi. E io ho cercato, non ho detto, devo più che posso fare, tutti i mezzi possibili, anche non ho, come si chiama, YouTube, ho detto, perché mettono parecchie canzoni in corso. Ho messo, non ho mica posso fare, per avere le parole, per poi capire tutto.
0: Oh, forse chi è buono del droit di noi.
1: Allora,
0: non avevano mica una pagina Facebook, Eli. O una pagina Facebook così no? Non lo so.
1: Ma
0: così sicuro che.
1: Alcudina di avere.
0: Di regola, aspettate, tutto parlando con voi.
1: Voi sì che siete manesco.
0: Manesco. Alcudina, penso che avranno una pagina. Alcudina ufficiale, dunque puoi avere droit facilmente, ecco.
1: Allora già due parole. Ma bon, se qualche sia di uno che ne vuole parlare di su vato storico.
0: Allora, gustissimo un paese di Stefano, i mille lire, no, penso che so.
1: So che là mangerà una donna, la maccia che era maritata con mille lire, che non conosciamo e d'altronde.
0: Non voglio mica i fimi, ma penso che
1: mi parli del genere così.
0: A mamma e Stefano, mia mamma non è mica una mille lire, giusto appunto.
1: D'accordo, allora lui deve sapere,
0: forse sì.
1: Su fatto dall'aria abbastanza importante.
0: Bon, ma seria, dunque, a un livello di storia che si è racconto assai, eh? Allora.
1: Ah, sicuro, mi pare che sì. In tutti i casi è passato, dice una serie di somile liri che ha fatto fatti abbastanza...
0: D'accordo,
1: forti, diremmo.
0: D'accordo, ma non conosco mica, io.
1: Bon, dopo, allora... la settimana scorsa abbiamo parlato abbastanza di problematiche d'acqua.
0: Yeah.
1: E dunque io mica per parlare di questo, ma piuttosto per un fatto di lingua che si rapporta all'acqua. Perché dici hanno che non capiscono mica perché dicono che non c'è più acqua, tutto ciò che è più su Singuerno e così e colà, ma bon. E piuttosto qua io, come dicevate voi, piuttosto in giro verso un bottino di ghiaccio che la manca a Pinuccia, perché
0: per essere preciso, un manca mica.
1: No,
0: ma
1: per Awa no.
0: Se la continuiamo di questa maniera, forse gli bannerà a manca più presto che.
1: Ma è giustamente che so che. Ciò che fai, perché l'acqua che corsa, bon, i fiumi, per Awa dice non so sempre, ma. Ciò che conta sa di noi è così che la parola sarebbe le nappe freatiche. Quando le cominciano a calare, è la cosa importante, è così che le cominciano a Pinuccia a calare. E allora i nostri giornalisti hanno dato due parole e che mi sono parse beh, allora il primo
0: ne abbiamo parlato insieme, fa mica con voi, ma ne abbiamo parlato in delle missioni, ma ricordo di una parola di Ravalda, qualcosa così.
1: Ecco. Allora, Patrizio Vinciguerra lo ha detto, estese, non so più se l'ha detto, sotto terra o estese sotterranea.
0: Sotterranea,
1: Ecco, a me mi piaceva di nuovo questa.
0: Mica male.
1: E Paolo Antone ha detto, è valde freatiche. Ecco.
0: Beh, penso che è valde so freatiche, non so se lui ha giusto freatiche.
1: Ma è valde, sono sbagliata di che le so tutte. Valde, c'est des couches,
0: hein? Oui, ma bouillie, forse...
1: Je sais une parole.
0: Forse sì, forse no.
1: E non... di Valdesole. Solo
0: No, ma voi parlando di l'acqua, se voi di chi è Valdesole a secco, dimettimo.
1: Non capisce.
0: Mi va, dopo è sempre meglio forse da giustare un'altra parola.
1: Questa, lo a Bolsudo,
0: tutto è possibile, voi, questo
1: allora, la saluta. Allora, ecco, volevo domandare, dunque, non ta queste parole, ma a me... Quella di Vicibur mi è piaciuta abbastanza.
0: Quella stessa sotterranea, è bella che dice già sai, bon, una specie di perifrasi, dice Radio Ben Parlato. Non so, domandiamo.
1: E dopo domandiamo dunque a Stefano o a un altro, e dopo gli ho mandato, perché, bon, è la prima volta che ho sentito su che li chiamano, non so se è un media d'internet, che ha aggiunto su podcast che li chiamano, su cose che li chiamano contestà.
0: Yeah.
1: Bon. Tu hai un teso che deve fare un'intervista. Allora, di qualcosa abbastanza no?
0: Qualcosa
1: che non si droga, che non ti arreda.
0: Unicamente non ti arreda o non ti YouTube, perché oramai oggi è così, non ti YouTube per trovare assai cose. E che dirà a Guindegi, non deve fare tre o quattro mesi che esiste. Sono giovani che hanno esiste di varie maniere, di una maniera che di assai a ubrada per in altro anno mondusano o oramai di questa maniera i va che di no assai interessante,
1: che non alternativa di informazione,
0: di un'altra maniera un'alternativa, nemmeno un'altra maniera di un'alternativa, forse
1: come dice per esempio Brut, il continente, tutti sa fare così,
0: ecco, ma con una forma appena più lunga, posto che c'è più di un'oretta noi o partecipante può dire esattamente sviluppa qualcosa.
1: D'accordo.
0: Donc
1: chiamano podcast perché c'è un podcast di questo.
0: La podcast di maniera IVA e poi cioè dargli un titolo per puoi dargli un'identificazione e donc di contestare di un nome su podcast che sorte ogni domenica.
1: Sorte ogni domenica.
0: Ogni domenica c'è un invitato.
1: Dunque si può sentire in diretta domenica.
0: No, perché si deve avvertire dai radio con una pubblicità o allora so che li chiamino un teaser per annunciare qualcosa che sa da... No, ma biede non t'arre da su giallo, a mentuato a domenica verso 6 ore e sera c'è un messaggio, un posto
1: un annuncio che passa a Bobby,
0: voilà, pedi, ecco, l'invitato no oramai di essa persona, ecco dunque, e poi andate non YouTube non ta su canale Gusti e troverete tutte
1: per questo che dopo io vado a sfilare e ho visto che c'era sai altra fase che era un testo vostro posto che era l'invitato stasimana
0: sì, ma
1: ce n'è d'altri che sono assai interessanti, che sono belli di stasera,
0: a parte
1: che ci manca
0: panno d'ampo,
1: se
0: non fermo di un'onda. Ma potete stare a notte, non ho strulletto.
1: Io a notte, come è possibile, ormo. Sono mica come gli anni.
0: Bon, no, ma è bene che sono forme noi per comunicare, oramai...
1: Oramai... Per questa
0: che è gioventù, non sta più a Santa... siamo stati tagliati. Allora, questo non sono mica zelle... Forse il telefono che ha tagliato, ma abbiamo venuto ben su la nostra amica Maddalena, che la scusa. Andiamo, continuiamo per un lascia amica a Piazza Usilancio. C'è Giuseppe, un bezzano e poi vi interessa a Stefano e a Ghilene. Giuseppe, buongiorno.
2: Oi, Juanca, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Beh, tutto va bene, baciamo a Maddalena.
0: Siamo stati tagliati, non so mica so che è accaduto. Allora,
2: ha detto che andrà a dormire.
0: No, dice che a notte dorme.
2: Bon, c'è tanta faradì, è bello tempo, non è mica eccessivo, fa 25.
0: Voglio una temperatura greule, comunque, anche bell'orto.
2: Greule, bon, c'è da venire intorno al fuoco, a Giagiana, ma fino a quando vengo, noi siamo un'isola, bon, accade anche nel noi, ma...
0: Beh, è aspettato un gallo, comunque, per la fine della settimana,
2: si comincia a cogliere prima le gomme stattina, beh, buon segno,
0: Dunque si noi tempi su Bossui.
2: Appena in ritardo, quantunque, le pomate ce l'ho aspettata una 10-15 anni.
0: Mm-hmm.
2: Mica a caso pieni, ma giusto per mangiare prima.
0: D'accordo,
2: ecco. Allora, salutiamo a tutti quelli che hanno la vene.
0: Allora, poi
2: manca, c'è una tronsonese in faccia, qui è più facile sentire una tronsonese con un treno che passa.
0: Ah, beh, è buon segno, se vuoi sentire questa sega mudore, se vuoi così, è segno che c'è a Uida, comunque, Inu.
2: Io mo vicino, là.
0: Ah, d'accordo. Allora, non li puoi mica dare una mano, Inu?
2: E no, c'è un giargalo, lo morta, e lui c'è un giargalo.
0: D'accordo. Boh, a giocare a vita.
2: Poi manca, vi saluto e salutiamo a Stefano e...
0: Ed è una bella giornata a voi, ringraziabile. Con piacere sempre a Belgi. Allora andiamo in sotto con Stefano. Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno, un saluto a tutti.
0: Salute, salute. Allora, se mi sono sbagliato, mi ne bento, dicendo che la vostra mamma è nemico una mille lire, o mi sono sbagliato? Ah, non sì. Mica sbagliato, già.
3: Sì, no, fa giusto ciò che so, con specialista. Domenico Milliere era di qui di mille lire spesati con una Matarena.
0: Ah, d'accordo, e che aveva fatto con me?
3: Era diventato militare e è finito ammirare, mi pare. E io che ha dato la prima disfatta a Napoleone.
0: Ah.
3: Quando Napoleone è andato in Sardegna per l'isola. Qua.
0: Dunque, combatti a fianco ai Sardi.
3: Ecco.
0: D'accordo.
3: I suoi vecchi erano spaesati, ma io è nato una Matarena qua.
0: D'accordo.
3: Domenico. E io che è data prima disfatta a Napoleone.
0: Ah, allora, perché sei che si è interdetto il soggiorno a Inaiaccio?
3: Ecco. E i vecchi di Gine che qui deve ammire, perché in mezzo da... A mamma e Patrick, tu non è mille lire.
0: Yeah.
3: Perché tutti i mille lire escono da due pasciali di Comune di Sota, da Burriulo, prima io, e da Vacca. Burriulo è qui di Patrick, a Vacca è un mio.
0: E poi si trova a quanto distanza uno dall'altro?
3: 3 chilometri.
0: Ah, d'accordo, io non sei vicino, mi pare.
3: Tutti i mille lire del mondo escono da quella, si trova due pasciali.
0: Ah, dunque se ne infattate uno.
3: Se ne infattate uno con l'Australia o il Giappone, esce da qua.
0: No, beh, bravo, d'accordo. Beh, se qualche sia interessante già di avere, dice radio,
3: mezzo da, faccio una cosa, una passata, mezzo da questi due paesi c'è una vecchia casa, ma che è stata 800 anni passati. Dicene che così mi scende da quella da questa casa, un luogo si chiama Buscaglia.
0: D'accordo.
3: Una vecchia casa a volte. E da sotto c'è una vadina, un fiume che fa, e da sopra c'è una montagna qua. E dei vecchi decine che un giorno ce n'era uno di Savammi di Matarena. E beh, era voltato con la veda sa casa, e giunto con là si era invinucchiato e gli ha detto, monti sopra e acqua sotto, perché i vecchi decine vedere a casa c'è una montagna da su e
0: c'è
3: una vadina da sotto qua.
0: Dunque ha fatto partire dai radio di Sigosi che erano spadriati in Sardegna, perché c'è stata una...
3: Una Matarena, erano tutte corse.
0: Yeah, voilà, per questa, perché ci rendiamo mica conto oggi che pensiamo sempre che sono i Sardi, che sono venuti da sempre, allora che c'è stato parecchi cigoli in radio.
3: L'isolano, la lingua della Matarena, è uno show vecchio corso squisito.
0: Esattamente.
3: Quando se voi ascoltate il francese o il Quebec.
0: Esattamente.
3: È un anche più corso che il corso.
0: Io capisco che vuole dire.
3: È fermato più antico, guarda, che radio.
0: E c'è una canzone regionale gula che è cantata di radio, dunque in sa regione, che gli ha corsi cana, a Boderio Droit.
3: Un ordine che parla nel corso.
0: Ah, e
3: se si assomiglia mondo, enfin, a non parlare di Upumonte.
0: Di Upumonte,
3: è normale.
0: A quelli che conoscono questa canzone di Agorsicana, andate in internet, picchiate Agorsicana Sardegna, a troverete subito, e di una canzone magnifica, magnifica.
3: Perché mi pare che in Sardegna c'è 4 o 5 lingue, mi pare.
0: Esattamente non so mica, ma o manco quattro è sicuro,
3: O guadurese è più che si avvicina del corso.
0: Bon, forse che ne impareremo di più più tardi.
3: Se Patrick può chiamare, ci spiegherà un esame, ne sa di più che me.
0: D'accordo. Donc, si di un discendente di uno che ha disfatto a Napoleone.
3: Ah, d'accordo. non so cosa ti sono apparentato, ma scelgo lo stesso luogo.
0: D'accordo, d'accordo. Se riesci in uno dello stesso luogo, siete tutti apparentati a mentore.
3: Ah, è un luogo minore.
0: Voglio dire, Giuseppe Comuno.
3: Ah, è un luogo minore, sono tutto ripassato.
0: Ecco. Vi ringrazio di aver dato questa precisione a te. Buona giornata, ringraziabile. Continuiamo dunque, 2 ore e 23 minuti. Ghilene in Ayaccio, si degun noi, buongiorno.
4: Sì, saluto Bianca.
0: Salute, salute.
4: Saluto a tutti che ascoltano, quelli che sono passati, un bacio matalena e dernette.
0: D'accordo.
4: Bon, allora oggi stiamo parlando di una favola di Ivan Renucci. Non è mica conosciuto.
0: Di quale?
4: Ivan Renucci.
0: Ivan Renucci.
4: Ha già cercato, ma bon.
0: Ma sapete mica di più, non te lo...
4: No.
0: Bon.
4: Non te so...
0: E di una favola di La Fontaine o di un'altra... una creazione, voglio dire? Chi è come favola?
4: Piuttosto una creazione.
0: Ah, d'accordo.
4: Allora diciamo topo cittadino, topo campagnolo.
0: Ah beh, le rat des villes et le rat des champs, yeah, d'accordo.
4: Yeah, poi ça m'a piuttosto a sua maniera elle.
0: Ah yeah, no, ma questa l'aveva fatta a modo suo, ma voglio dire, è per tutto da sa favola conosciuta, yeah, d'accordo.
4: Le rat des villes et le rat des champs. Et à la fin di sta favola, Rivena non sta certi espressioni o maniere di dire.
0: Con piacere. Prima stiamo assente.
4: Bon. Allora, un topo cittadino e un topo campagnolo. Un giorno, un topo cittadino, che non sapeva troppo che fa, invitò allora di spuntino e senza idea di chi fa, un certo topo campagnolo di passaggio nella città. Un mezzogaggio di nero fu la prima cosa a tasta. Cominciò la mangiaria, la retta a un vecchio buffet, tutto pieno d'argenteria e di profumo di caffè. Il gaggio era bello e buono, e per di vero faceva onore a quello che era lo pastore, a quello che era lo patrono e quello che fu lo pastore. I nostri topi, testa a testa, ronzigavano senza timpan. Un rumore si rompì la festa e tutta lui gli scappò. Ma lo calmo presto rivenne. Che pigliamo visto mangià? Dice il cittadino che tiene più che mai ad anadià. E no, rispondì il campagnolo, hai troppo paura né te. Andiamo nel paesoro, con l'aperigo un cinè. E il campagnolo e il cittadino tenevano senza sfittà tutto il lungo di cammino che promette sicurezza. Secondo ciò che abbiamo inteso, non sono mica andati da me. Un falconario era appeso solo può dire ciò che non è. Tutto ognuno ha un destino, e non vale a 50. Qui lo leva a mezzo spino chi crede in gode cantare. Ecco.
0: La traccia di Rivlet, giustamente, quel che sia, no, mica voi, ma mi pare di averla intesa già detta nell'emissione. Allora, sono manco sicuro, ma mi pare, no? Quel che sia la pianeta, no, già. Bon, mica forse voi, perché.
4: No, io no.
0: Ma voglio dire, bene a aggiustarsi a tutte queste belle favole già adattate in corso dai nostri amici, partecipanti o chi hanno letto come voi oggi, quella di Sommo Gostini, su Ivan Renucci. Ritroviamo, allora, usando la favola originale, ma che è veramente una favola detta in corso e pensata in corso. E questo che è magnifico, eh?
4: I due topi ha fatto a sua maniera.
0: Seria una onda di sapere appena i più non ti sono gusti su Ivan Renucci? L'empêche una diama appena generale, io se lo c'è qualche sia che ne bodi di più, beh, con piacere. Quale sono le espressioni o le parole che vuoi dire?
4: Allora, a Vino si dice tutto ognuno ha un destino, e non vale a 50. 50 anni non sa più mica ciò che le era, sa parola. Allora, e ha due significazioni. Allora, 50
0: anni.
4: Da sciacora, non facendo mica i suoi affari. E poi dopo un altro dizionario dice così, voleva dire tourner autour du pot. L'altro jour, il me parlait, il dit chercher midi à 14h. C'est pas dit, dis-nous, 50.
0: Alors, aspetta, adia scrive, 50, tourner autour du pot, seria una di spiegazione, e chercher midi à 14h. On balle à 50, on balle à 50, et quoi ça?
4: Je me suis mis à la circa, il gosse, il a tout le monde, hein? 50,
0: si può dire, no. Beh, senti, sono tracciati di scrivere tutto questo perché è più che interessante.
4: L'hai capito così,
0: Un ballo a 50.
4: A 50, così, mica altrimenti.
0: Bon, e unisci a piuttosto l'idea di Chalassi, là.
4: Ma
0: e Berghi, su senso di gira intorno a qualcosa, per non in darno, se posso dire così, e Berghi, tanto gusti, poi.
4: Chi si
0: va
4: un po' che ne arbatte, un ballo a 50, no, ce n'è mica.
0: D'accord. Di lavoro, ne tourne pas au dire. Di lavoro, un balai a 50, dimmi so che tu mi rimproveri, per esempio. Voilà.
4: Di no, di no.
0: D'accord. Beh, vi ringrazio perché non hai mica su senso gusti.
4: Sì, c'è tu di.
0: E in più di questo, trovo che la parola sonava.
4: Sonava.
0: Eh?
4: E dopo, dunque, l'ultima frase, c'è qui lo leva a me sospino che credi di gode cantare. Come se si può capire?
0: No, ribia della piano?
4: Quello leva a mezzo spino chi crede di gode e canta. Io la giù piuttosto capisco piuttosto una persona che perde le illusioni, che crede di approfittare e tagliato. Coupé dans son élan, une franchienne.
0: Sera.
4: Campunatia m'a dit non plus, qui lo leva a mezzo spino chi crede di goda e canta.
0: Quando vuoi dire qui lo leva, come a capire, quello leva. Leva nel senso di liwa, dica c'è qualcosa.
4: Sono mica.
0: E questa che mi stupa appena, non capisco tanto.
4: Anche a me. E a mezzo spino,
0: quello leo a mezzo spino. Chi sarà su quello leo a mezzo spino? È unicamente questo con capisco tanto. Allora, qualche sì, c'è da illuminare. Quello leo.
4: Leo a mezzo spino. In francese,
0: non vi ho cassi dei rin,
4: no?
0: Forse, quello leva a mezzo spino.
4: Perché sia ad avere qualcosa può
0: come è l'infrasa che è ben in anzio per piacere?
4: Beh, tutto ognuno ha un destino e non vale a 50.
0: Yeah.
4: Quello leva a mezzo spino chi crede di gode e canta.
0: Chi credi, come? No, non capisco. No, adesso onesto, okay. Non mi cava quello che.
4: Ok, tu cerca tu ancora rimani?
0: No. Dieci su principio di cosa che mi dà. Mi. Un bego d'onda. Ah, aspetta, dai un messaggio, forse che qualche sia. Perché sì, già da appena c'è da aiutare, tutto si passa in diritto questi. Allora, non qui di avere a casa, di ringraziare il nostro amico Stefano Balle Radio Obo. Leo a mezzo spino, Lica.
4: Lica tu.
0: Ho fatto da bere Lica a mezzo spino. Ma Lica mica non esenso di i golpi allora. Lica no. I golpi, d'accordo. È la Leco.
4: Alicati in capo,
0: di noi. Ah, questo
4: Alicati.
0: Ah, yeah. Dai, tanto cambia tutto, questo. Alicato, questo, d'accordo. Giusto appunto, si è fatto fare Arrigio Udo, a mezzo spina, eccetera. Quella, d'accordo. È scritto Leva, così?
4: Sì, L-E-V-A.
0: Bon, sì, ben, ben sarà, sarà gli stessi usanti su chi li ca, d'accordo.
1: Il purista di ca, li ca, tu, li ca in capo, li ca tu,
0: Beh, ringraziamo la nostra amica Maddalena, beh, se breve, giusto, non gusti. E questo è un capì amico, awa pare più chiaro con tu.
1: Aie, aie, pare più chiaro.
0: Bon, beh, tanto mi, tanto mi.
1: Salute, mamma, tre capì,
0: ah là ça tout, hein, maître Capilla, ah, le magugno ma maestra Capilla, maestra Capilla.
1: Maestra Capilla.
0: D'accord, d'accord. Allora ringrazia Bigilene e Bibrigo una bella giornata, hein, di nuovo. Hein.
1: Grazie a tutti, e a tutti e
0: a Belgio. Dico ora voilà, che tu levi biombo di gira a somma, anche tu levi biombo di gira a somma mone, d'accordo, capisco me, allora va, d'accordo, d'accordo, d'accordo, d'accordo. Ebbene, non hai mica capito questa espressione di gusti. E poi ringrazio di nuovo a Stefano che mi ha mandato dunque sa vecchia casa, hein, dunque ne parlava di mille lire, dunque così, una piccola un'idea di a casa e di un luogo. Allez, aspettiamo, sono 2 ore e mezzo.

0: Félie, l'innamoretia de Félie qui prépare, on avait là, on a un bel concerto in Ida, il y aurait l'occasion de parler de donne et de gourma, ça d'abord c'est in Firenze, dans un beccio théâtre magnifique, vraiment un théâtre italien, et di contons que, ben, quelque chose d'important, d'avoir un concerto d'un artiste gorso in Ida, directement, il s'agit de Firenze, mais on y parlerait. Maintenant, nous ridremo per forse une précision, Stefano in sota. Stefano, hier, il y a d'abord, il y a
1: basterà uno. No, ti ho parlato di Liva.
0: Bon,
1: perché in francese si dice morfler, puis les colpes.
0: Io mi hai domandato su messaggio. Bon.
1: Eh ben, o corso, su coso, ha preso tre verbi
0: che
1: hanno un altro senso. Liva. Perché Liva vuol dire un'altra cosa, si può Liva usu.
0: Liva usu, esattamente.
1: Lica,
0: chi dice...
1: Lica qualcosa. E piscadero.
0: A pesco, uno che ha più due gol, più a pesco.
1: E ti dico a pesco.
0: E
1: che la seconda parte di ciò che volevo dire, se ho passato, si dice mica a piscato.
0: No.
1: Non si dice mica a licato, si dice a lecco, a leu o a pesco.
0: Allora, lui è interessante questa rimarca.
1: Ti dico...
0: No, ma è vero che a pesco... Bon, a Igu così che l'ha giunta a Igu così.
1: Ah, ma è così. A lei un capo, mica...
0: Mica livato,
1: sì. Ha livato un capo, ma normalmente dice piuttosto a lei un capo, gli ha qui ancora la testa.
0: A lecco, no, sì, c'è mica a licato.
1: A lecco un capo.
0: Ma mi pare di aver inteso di nudo, io tre botte a licato,
1: Ma in suo caso qui si sente a Leo, a Lecco
0: e a Pesco.
1: E sono tre verbi che hanno un altro senso, non mica, una cosa strana, mi domando perché.
0: Perché siamo unici,
1: Allora, giusto passo posto.
0: Vi ringrazio per questa rimarca, Agosti. Una bella giornata, Agosti.
1: A bege.
0: Allora, andiamo in Orezza per continuare. Amado con noi, Amado con saluto, buongiorno.
2: Saluto io anche, saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Oggi è cambiato di logo, no? O mi sbaglio?
2: No, mi siete mica sbagliato.
0: Ah, perché a Sant'Eudelevo non siete mica a Norezza, questi,
2: Appena più lontano.
0: Da via di Gaggio l'orecchio,
2: appena più lontano e faccio a voi.
0: D'accordo. Bon, tutto la bamba di mica ho mandato.
2: Sempre così è preso negante.
0: D'accordo, lì.
2: Buona vista per arrivare da tutti in tone e tu

0: É nosso Maria Antônia.
1: E bem, mas sou joa, é o estre barulho, gostei. E
0: que
1: E Tony Jaffer, Guimige, enfin, Tony Jaffer, o nosso realizador, era azové, está?
0: Ah, ali o pegou eu.
1: E era azové, está mancha portado no mundo,
0: ah? Ah, bom?
1: Ah, dunque, queste, de queste, veste, é zibotane, eh?
0: Ma, a prossima volta.
1: E dicendo tutti così, a prossima volta, ma. Da rucco, yeah. Allora.
0: Un bar a 50 anni e noi dimmo, osserva noi a nunda di allungarsi il discorso.
1: D'accordo, io capito, dunque so che noi siamo.
0: Eccoci.
1: 50 anni.
0: Vorrei farmi una canticchiata.
1: Ah, allora, beh, con piacere. Allora,
0: la canzone di Uvagliolaio.
1: Ah, di quella di...
0: Non so mica che l'ha scritta.
1: Mi pare che Badia lascia. Mi pare che conoscerà, ma.
0: Domandiamo.
1: Ieri la canzone è un po'.

0: Eccoci.
1: E era Antonio Giosi che ha cantato a Inu questa, se non mi sbaglio, no?
0: Poi, se non mi ricordo più
1: bene. Mi pare. Bon, salva verità, domandiamo ai nostri amici, ma a canzoni di Pagliulaggio penso che l'ha cantata.
0: È stata cantata da Giosi.
1: Mi pare. Ma
0: quello che l'ha fatto sono i
1: Ah no, no, l'odore questa, allora se qualche sia ci può dare un nome con piacere, questa sì. E vi ringrazio per questa quantità che ogni tanto ci può sentire una canzone.
0: Ogni tanto mi via.
1: Che la via più spesso. Bon, Amado, vi ringrazio, una bella giornata.
0: Altrettanto.
1: Questa che è capace di essere l'aria vastiaccia, no? D'accordo. Allora, bella giornata a ringraziarvi, a beci. Andiamo in sotto e salutiamo Patrick, beh, continua. Patrick, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Salute.
2: Ma saluto a tutti. Ho neanche capito tutto. Che ha detto Stefano la frase di Pisca?
1: Allora, perché c'è tre maniere beh, di morfli in francese, liwa, pisca e lica.
2: Ah, bon, dunque era maniera di livare, di morfì.
1: Morfì.
2: Noi gli stessi di malivato.
1: Ah, poi dite, dite allivato, non dite mica allevo.
2: Allivate usuro e allevo una persona.
1: D'accordo, so che lui diceva Stefano, giusto appunto.
2: Ma, dunque mi pare che abbia ben capito. A sta pesca di nuovo, dimmo.
1: Allora, parlavamo di un certo Domenico Millelliri. C'è Stefano che ci ha dato due o tre risignamenti al principio dell'emissione, allora, perché hanno fatto una canzone. Allora, se era un uomo che stava in Sardegna, che aveva causato a prima isfata Napoleone, chi si voleva via a Sardegna.
2: Un 12 febbraio 1993, allora, a dispetto della Maddalena, da Domenico Millelliri. Era un corso,
1: sono
2: antenati in stagia in mezzo alla vacca Burio, teniamo una casa, una rossa casa di gente bella, e sotto a Genova c'è stata una storia, di tanto per dare un posito, diremmo, l'empo era preso in natura, e dunque per dare un animale, che tu guardi tu no, per dare pure anche lui, ma questo era per la miccia. Mm-hmm. Tanto l'antenato di Domenico ha schifosato un partito.
1: Ah, d'accordo. E per questo che ci sono ritrovi in Santa Teresa?
2: Ci sono scappati in Sardegna, nella Maddalena.
1: D'accordo. E tanto D'Agostino ha fatto la sua carriera militare allora, al servizio di...
2: Ha arrivato una marina.
1: Yeah.
2: E sono tutti marinai. Domenico voglio dire, Agostino, tutti i fratelli erano i marinai.
1: E Stefano pensava che aveva finito ammirale. Puoi confermare o mica?
2: Allora, l'ammiraglio, se quando andiamo insomma, non è mica l'ammiraglio, diremmo già parola francese, l'ammiraglio non è mica l'ammiraglio davale, diremmo.
1: D'accordo, io.
2: L'ammiraglio Domenico Millelliri, comandante vaisseau.
1: Chi dice già una bella...
2: Ieri, tutto a fatto, poi era primo nociere della Maddalena.
1: Era primo?
2: Nociere, dopo già cercato tipo di nociere.
1: Non chi vuol dire nociere?
2: Ci avete lavorato
1: a fare che è inteso una vostra famiglia.
2: La giunta della famiglia? Dopo c'è cassato.
1: D'accordo.
2: E ha avuto una pensione a vita di vedere pochi liri, su quelli di liri, per me ritirare i utili di una nazione madalena.
1: D'accordo. Ma tanto Gusti, quando lo combattia per la Sardegna, era per un reame in Sardegna, era per un altro reame?
2: No, al principio, i Medellir, come i Zonz, come l'Ornano, i Cica, poi d'altri, sono stati tutti i pastori, hanno scappato dal corso della Baghia di Genova, e sono stati a Maddalena, che Maddalena non era mica proprietà di Nimmo.
1: Ah, d'accordo.
2: E per questo una bugliola sulle pedate, un affare andò con il titolo di proprietà, né in Italia, di Epica, non eravamo con l'Italia.
1: Ieri andavamo con l'Italia. Ma allora, avevano un statuto di indipendenti allora?
2: Erano indipendenti.
1: Ah, bon, d'accordo.
2: Erano indipendenti, ed è stato Garibaldi, che ha voluto l'unità italiana. Dunque, come diranno qua, non vogliamo mica lasciare i totari. Hanno discorso con Garibaldi, e dunque hanno fatto una vera, diciamo, ma in francese dicono sans coup faire rire.
1: Oui.
2: Donc c'è stato un morto né a dritta né a manca. E hanno mantenuto i sottari e sono doventi, c'è dire italiano, ma soccorsi.
1: D'accord, all'origine soccorsi.
2: D'accord.
1: Donc, tutto qua rigola ai tempi di Giuseppe Garibaldi. D'accord. Ma è interessante.
2: E a comincio verso la metà del XVII, a poco presto.
1: E chi si sa esattamente come è che in Napoleone ha fiascato una possuto via una possuto vince sa battaglia Agusti ne sapete appena i più avevano una strategia una tattica gli mancavano i combattenti a Napoleone
2: un tipo l'ammiraglio Nelson il diceva j'ai arrivé alla Mediterranea lì in francese ha detto in francese. E quand t'as dit en français, j'ai un rival à la Méditerranée et c'est Domenico Benelli.
1: Ah, era considerato da Nelson come. D'accord, beh, allora, per dire l'importanza di l'uomo, comunque.
2: Allora, è un tipo per un marinaio hors pair.
1: D'accord. E tanto si bia a misura di personalità, allora.
2: E poi Cerchetti ha comandato una demi-fregata, la Gulnar.
1: D'accord.
2: La Gulnar.
1: Donc Nelson e Mille Liri hanno fatto miseria a Napoleone allora.
2: Napoleone che cerca la Maddalena, ma dalla Francia, come non va la costa che siamo francesi, siamo a Capungio.
1: A questo io non trovo i batti dopo poi.
2: Siamo a Capungio, Lonca. Non so perché è una lista, dico anche, ma quanto un ragionalista.
1: No, ma questo ognuno ha la sua maniera di avere di girare la società, un mondo dove ha le sue idee, questa non è mica. Ma poi ciò che mi interessa, Agusti, di sapere di più, non ti ha su personaggio Agusti di Mille Lire, se bom idea che Nelson lo considerava come un militare di girare i VAM, trovo che da comunque un'idea precisa di sommarinare Agusti, è incredibile, eh?
2: Marinaio,
1: orpère, mi muovono in francese. E dunque c'è un gruppo, allora so se ma c'è un gruppo che si chiama L'Alcudina, che ha fatto una canzone giusto appunto e che parla di suo personaggio Agusti. Perché è nata da suo punto Agusti, ha scorzato con Stefano. C'è Maddalena che ci ha domandato chi aveva inteso questa canzone e si è domandato a lei. Qual è l'era su famoso Mille Lire? Stefano ha chiamato e poi ci ha d'altre precisioni, così ne sappiamo di più.
2: È un uomo venuto da una dota, dato a poco presto verso il XIV secolo, allora vi diceranno i certi, ma a Lire è più recente. Forse c'è una affare a sapere che a Lire non era mica soldi nei tempi.
1: Ah, chi era?
2: No, a Lire ad ancora. Era ciò che si chiama le taillon, ciò che serviva.
1: Ah, d'accordo, d'accordo.
2: Dunque ha avuto una dote di Mediliri.
1: E Beneria d'Agusti a Gazzard, allora, incredibile. Incredibile.
2: E faremo dall'Alta Rocca, non di noi, da Tiroca di Cucciurpola.
1: A Cucciurpola?
2: Cucciurpola, i Danculacci.
1: Allora, aspetta, no, perché a che vuoi mi dire Cucciurpola, di de così?
2: E Cucciurpola.
1: Sapete dove sto io, un paese? Si chiama Bogiorpula.
2: No,
1: non so mica se è la stessa parola, ma a casa, dove sto io, un luogo si chiama Bogiorpula. Non so se è la stessa che Cucciurpula, ma si assomiglia a Nassai.
2: Qualcosa ci sarà, si assomiglia.
1: Ah, beh, bien de chi.
2: I nostri maggiori erano piuttosto del bordo di Renuccio.
1: Yeah.
2: A storia di famiglia dice che quando Renuccio è voltato da ripidare i sottari, i Mideliri l'hanno accolto una boscaglia. La boscaglia esiste, sopra mezzo da Borio a Vacca. Io li metto in un terreno che li metto in questo vecchio a casa.
1: D'accordo.
2: E stiamo in una montagna di Gandia, di costa di Gandia, un luogo chiamato Roccio di Renuccio, una fonte, che è un roccio d'acqua, e un luogo chiamato Sabra di Renuccio, che era andata a strada, per non cosare Renuccio, per cui da montagna.
1: D'accordo, il raso Sabra, Agusti, d'accordo.
2: Quando lo batti in Bonifazio.
1: Passionante tutto che. Oggi torna, se non parla, forse non convince dell'emissione, ed altri beneranno la giusta a Zoya. Beh, già ringraziato da Pia da Penna Idem per darci se precisioni gusti. Patrick, vi prego una bella giornata.
2: sapete, a studia che fa la passata, se partiamo una bunetta ne vuole mica appena.
1: Esattamente, è vero, è vero. Siamo a Curdo. Bella giornata a voi, ringraziabi, eh? A beggi. E beh, così quando noi sentiremo questa canzone, c'è caduta ben su dove. Allora, se so a ridruemo, se ria una di metterla, aspettate. Allora, già cerca forse di vabbila bassa, awa, se l'è possibile, ma sta a sente giusto appunto, posto che se ne parla d'assai, eh? Di questa canzone di Alcudina, mille lire. Aspettiamo a sente e aspettiamo bene a eseguire di Didier Oustra.

Delphine Giraud, l'ami Tocate. Allez, baspetem so treur e awa, sebo ule de Bartijibat, che torna una mezz'ora con noi, allora ma continua cu, una canzone di un gruppo di messaggi rispettando forse d'altre telefonate, una canzone che si chiama Lasciami Spera, così ne provvito per dire che si è in concerto all'Isola, l'uni 29 di giugno a 8 ore e mezzo di sera, poi debbia i vostri vietti non ta pagina di o non ta usito internet di un gruppo i messaggeri. Donc ridenide a Miguel Alanini all'Isola 29 di giugno a 8 ore e mezzo s'intered i messaggeri. Allez, lasciami spera e spero che sarete con noi giusto.

Eberg sa bigine inu vine dannade zo bosui così pe scole bella soge chi so impegnade durante tutta l'annada. Allora se le u strugaso e che bo noaso pe ci so attili di restituzione chiamade je pe di e con noi organizziamo gue mo va tugue durante tutta l'inguernada e ora mai e beh c'è possibilità di avere i nostri scolari, i nostri elevi ana yoga, ana ganta, ana va e poi telefonare all'emissione dicendo dove si abbassa, so chi si abbassa, faremo in una piccola escursata in giro o strassoggio, dunque approfittate che di una maniera in cui, bon, gradi, ma questo è normale, ma poi lui ci telefonate e poi abbiamo 5 minuti, allora avevamo un corso di interessante di poi parlare un corso di scambiare dentro una manifestazione, voilà, francamente, sono in bosso, permette di darmi un consiglio, fate così e così sentiremo e poi avremo una visione appena di tutto ciò che si basa e si ne basano a fare in questa vina d'annata. Dunque, contenuto a voi, così noi ma sta a sentire il gruppo Sordianti per se volete intervenire 04 95 30 28 28 e qui un battente d'onore.

0: Daridan est donc un manouzol, Pedro Zantoguel Fouch, et pour Jescordem, ou Diguel, ou Guilla Scrit, a dit Jean-Yves, à quoi il va. A Vreguen Samor, a Sida in casa Ostra. Allora, un trigade e dite a Ostra.
1: A Dio sempre a mente chi a più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
2: A di imparare da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un figadelo.
0: L'emissione è di tutti.
2: Interessante e diversa l'emissione oggi.
0: Sida in bidadi, a fa Oberagumuna, da Uloni, a Uvanderi, Duiore, tre ore.
3: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e un fate che semina ogni giorno.
0: D'idea vostra, per noi chi siamo.

0: amie Lettera Titin. Alors, sur Miss Bayoumi, qui est inscrite dans un poète d'un certo Franceschetti, un ascèse. Et d'autre part, mais au moins, c'est l'un des amis qui a apparenté de la nostra Valérie Franceschetti, qui travaille avec nous et qui salue. Mais n'avait pas parlé d'un jour, mais a débit la vranque, on ne sait plus si l'era usée ou à bonne, ou à quelque chose, à la sauve mia. Allez, andiamo un ponte à rete, avec un angelo qui a d'abbia parole. Angelo, salute.
1: E saluto a tutti.
0: Buongiorno, come andiamo?
1: Fammi andare piano piano.
0: Allora, diteci.
1: Allora, a gente si parla di mille lire qui.
0: Yeah.
1: No, siete sicuri che si chiamava mille lire?
0: Mille liri?
1: No, dire un pseudo qui.
0: Come un pseudo?
1: Posso avere un nome, è stato sentito.
0: Yeah.
1: Si chiamava Domenico Leoni. Hai capito come diciamo questo nome qui?
0: Ah,
1: era un nome.
0: Ah,
1: non so... era mica generale né nulla né ammirale, era un tenente con Napoleone che lui no, era un piccolo tenente.
0: Ah, allora, hai detto qualcosa in due? Non tu...
1: non da internet, ho cercato appena, ma
0: d'accordo.
1: Non ho ordinatori, ma fa qualcosa io trovo. È così, amico, sicuro.
0: Allora, ma come che lo chiamavano...
1: si chiamava Leoni e lui era Domenico Leoni.
0: Ah bon,
1: perché
0: d'accordo.
1: Siete cercati a parentia con mille lire, un po' più un po' mica
0: ma voglio io, yeah, no, chi c'era chi beh, quelli che hanno telefonato Stefano e Patrick, e lì sono mille lire di radio di Gaza,
1: sì,
0: eh?
1: So.
0: E hanno inteso parlare di Somme, e poi dunque, boh, beh, sentite, questi...
1: Bon, dopo la battaglia qui, bon, Napoleone ha perso, bon, ha perso perché chi, da un continente da quella hanno mandato i battaglioni, i più peggio che ci poteva essere, che hanno fatto dei vasti a popolazione corsa, avanti ogni quasi qua su. Sono stati, erano i briagoni e tutto ciò che volete. Questa la Giulietta di pochi anni fa, ma ricordo questa storia qui.
0: Ah, d'accordo, ne erano
1: dunque,
0: tutti.
1: Napoleone, un gorcio, lei ha mica su quello di Giulia per giugno a pigliare a Subrana a sto Leone.
0: Ma ho fatto così, sta che ha perso la fine, eh?
1: Io so, perché chi io sti battaglioni che...
0: Io ho capito, non era mica...
1: Hai capito?
0: Non era mica, voglio dire...
1: l'elite,
0: allì. Forse che gli mancava qualche forza, voglio dire, ma a fine è andato malgrado tutto e ha perso, eh?
1: Yeah, ma so che ha perso, ma per via che c'era tutto a sta gente qui, che sti battaglioni che non erano mica bon.
0: Ma per comprendere dopo la storia, d'accordo,
1: cioè, se volete mica isolati che c'ho,
0: ah beh, questa di tutte le guerre sono le stesse, eh? Se non avete mica l'armata che vi seguita,
1: se voi da un tipo che è briaco vai qua là, è un po' mica ci unia mica,
0: non so mica se erano tutti riachi comunque,
1: ma vado... no, ma io questo mi ricordo questo passaggio qui,
0: ah, bon d'accordo,
1: che, ma si è cercato di
0: ieri sarebbe interessante di saperne di più,
1: sicuro. Bon, allora oggi mi voglio fare un dopo, allora mi parlerà di dobi.
0: Ah, volete fare un dopo?
1: Allora, ci sono i dobi di tutte maniere, ci sono i dobi che si assomigliano ai dobi, ma sono mica dobi. Qui hanno ancora pidiciuta e chi gli adoba cutana. Si chiama perché gli è le Loire in francese. Ci saranno queste. E un San Pedrone qua su,
0: dei
1: voi, sicuro, e poi un Bizzarona, e degli suoi voi.
0: Perché le Loire, conosco un'altra parola, di Aïra,
1: va a Aïra in corso, sì, ce ne due, c'è quello Gallucci coronato qui, mascherato, di le Lero.
0: Le Lero, d'accordo, e Aïra chi
1: dice? Quello di un Giro.
0: Ah, bon, d'accordo.
1: Giri, va. Bon, dopo c'è un vero dopo, c'è parecchio.
0: Alla peridina.
1: Allora, c'è un dopo, un biccio, un barillo, c'è la souris, Dopo c'è un bone, di quello con spino rigio, è chiamato in un dopo di condotto. Quindi ce ne sa in dei cittadini, dei condotti, ancora storia. Di quello che ha sterpato a un medio con le popolazioni la roba, da anche un buon rivaggio, di quello che ha a pesta nera, verino.
0: D'accordo, sì.
1: Qua Bugge e lui hanno sterpato mezzo mondo. Dopo, giorno dopo, Caospino Spano, appena già lì, cioè ride, Spano, vuole questo colore qui.
0: Lì è come un animale.
1: Il campo dei dovoni dei muri, si chiama nelle campagne, dopo Muradiolo. Mm-hmm. Bo, dopo, giorno dopo, che ha età che russice, non dalla rete, e lui campa fino a 2000 metri, fino alle montagne, yeah. Si chiama Udobo Montagnolo, si capisce? Di quello, biuria la poesia di Udobo Montagnolo, ma la diversa non mi capisco da trovare.
0: Ah, un'altra volta.
1: Di come la storia, come quella di, che è stata letta con Cibi, ma di un'altra maniera.
0: D'accordo.
1: Che ho già letto due o tre volte, ho perso la carta, ho perso tutto.
0: Meno.
1: Ecco, per oggi.
0: Devo
1: cercare per erede di.
0: D'accordo, no, ma questo è un buon. Io, fin tanto che non conosco mica.
1: Virale, fai, io ho visto.
0: Allora, io d'altronde, a Igen una canzone che era di Munir, ma so che ha detto ammirale, nemmeno che i nostri amici. Pensavo che lui sia ammirale.
1: Guardate, una canzone sentite con Luigi. Leoni e Napoleoni, faccio una rima con quello.
0: Ah, sera, sera, no, ma sentite, un buio mica insiste che non conosco.
1: Sono stato stonato.
0: Per Ivan alla fara di Dobby, ce ne. Ce vamo, non la conoscete mica a Bontiga?
1: Ah, ma questo è.
0: A Bontiga si è ancora il giuraio.
1: Che dicono così, di un tobo che
0: non
1: è so più come.
0: Ai manco noi, questo
1: campagnolo, e lì dice una Bontiga.
0: Ai manco noi, questo per su dopo campagnolo, questi, una Bontiga.
1: Da giusto, un libro di Stefano Lacci qui.
0: Yeah.
1: Mamma Stefano Lacci, e la face, cioè, come un coso, una frontiera. Non sapete che se le so montagne qui,
0: mm-hmm.
1: Noi in un nord chiamiamo Dobbo, e lì un Bontico.
0: A Bontica è la giuntesa di un paese, questa non ne sono sicuro. C'è di nuova casata a Bontica. C'è
1: un che sia usato.
0: Ah, sa bene. D'altronde ha dato anche una casata a Bontica.
1: Sono sicuro, un Bontico è di un usato.
0: Bon, sentite, sera. Bon, de toute manière, c'est nord ou sud, si vous êtes pour nous lister sous baise.
1: Oui, mais ça, voulez-vous ou d'ombre?
0: Oui, un gros rat, une bonté.
1: La parole, là, ou d'ombre, d'accord.
0: Bon, Angelo, bien grâce, alors.
1: On a du mica droit de cette poésie à lui qui est. C'est pas là une voix.
0: Non, mais forcément, il y a Adroeride. Forcément, il y a Adroeride à l'occasion, on est bouillouï, on entre à haute et pour à intérêt, moi.
1: Écoute,
0: belle journée d'aboy, alors. Hein.
1: Abège.
0: Alors, d'accord. Bon, sentite, baspettemo. C'è tanto possibilità di via contunque una telefonata zellagé, ma bego che per avoir forse adesso è difficile. Le stiamo sentendo questa canzone scritta da Diego Mugliere e Patrizia Gattagiega, una ebrime di un gruppo i Movrigni, e qua so. Allez, je te m'assente.

0: Rini so, è così bella canzone, un bello ricordo. Vi prego una bella fine giornata, però adia continua con voi sino a 5 ore, ma per l'idea vostra è ma sera è burta, ma io è burta in l'emissione, domani ci arriverò a 2 ore, adia ringrazia Camelo, Julie e Tony, e poi adia ringrazia di nuovo a voi, quelli che hanno partecipato e poi quelli che ci seguono. Domani dunque ci ritroveremo, continueremo a parlare di ciò che la vi pare. In tutti i casi, a tutti vi prego una bella fine giornata, e poi c'è Magida con questa bella canzone di Freddy Olmeda, ho scritto e l'interpretazione è fatta da Tito Limonge, sentirei di noi a fine a voce di Doria Ousse, si chiama L'altrissimo noi, a boire di ridro dans l'ultimo disco Triton di Freddy Olmeda, di un suo secondo disco personale, se posso dire così, e d'altronde avere Radio Biège tuyo a un'ora dopo mezz'ora, ben la diarige, parleremo di suo lavoro, di suo iscuno, parleremo di uso percorso e sentiremo un eboghi di didoli, e di veramente un bel disco, quelli che sono appassionati di guitar, e un disco ci ha lavorato in noi Christophe McDaniel e tanti altri. Gioi a un'ora l'antalon di Aragon Sabor, ne parleremo insieme. Intanto, vi lascio con l'altrissimo noi, con Tito Limonge, Doria Ousse, e a domani si diole.
1: C'è un uetto da aspettassimo in comunicazione, c'è un uetto d'un chi dà e di a chi spiegazione, tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla, a chi ama e a chi spude, fin tu vogu chi scala, poi mu conta l'amiche senza vue conta non, tu ci denimo i castighi e poco pane e troppo stanto, travogliamo per pagare, crianze e fattura, e paghiamo per campare, per rimborsare e vittura.

étudiant Nicolas Justinian, il est professeur et à Scuola di Canto Casarcucci. De la soja, un pezzo che è nato, a Scuola di Canto l'abbiamo principiata più di quasi 20 anni fa.

en Bastia, dando era, e davamo corsi giganti, avevamo un lugar in Bastia e davamo corsi giganti tutti. Dopo a scuola si era appena addormentata, diremmo, ma abbiamo avuto l'occasione di buere via questi in un luogo storico di, proprio di un gruppo che era Uglione e Luciana, di Luciana e di Orgo, e da questi c'era una vera domanda e tanto abbiamo deciso di riaprire questa scuola e di allargarla. Prima non era una scuola di canto, quando avevamo i corsi in Bastia l'abbiamo allargata proprio nella musica, cerchiamo di fare o più strumenti possibili. E levi giovani si dedichi oggi in una scuola da Sarcugi, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo, si spera. Allora la te dice un attimo di chitarra di tutti i livelli, principianti, dai principianti ai confermati, canto in uno, dunque c'è un canto per i zideri, c'è un canto per i maior, gli stessi da tutti i livelli e tutte le età, dunque, e dopo c'è un violino gli stessi, c'è Elena che dà corsi di violino e da tutti i livelli, e c'è assai mondo, c'è assai zideri che si interessano a questi strumenti gusti. Dopo siamo aperti ad altri professori che potrebbero venire a dar corsi gusti, di ciò che li vogliono. Sappiamo che quest'anno di bene ci sarà un corso di percussioni, e mi allergherò il canto in uno per fare un corso di canto baione, e da gusti speriamo sempre allergherò il più possibile quello che vuole bene, quello che vuole bene, ci contattessi e faremo per meglio per dare un orario per fare i suoi corsi.

0: Mylène Farmer, allez, il est 15h45 minutes, on va s'intéresser au cinéma et avec Mugu Misandre Avondac et Sampiro Medori, parez d'où ton film, irez d'où est mon.
1: Parez d'où ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Mi pare tutto un film sta fare.
8: Salute a compagnia.
7: Salute.
8: Oggi volemo parlare di una serie appena trash che ha avuto un successo tamanto. The Boys.
7: Ah, The Boys, è troppo macu.
8: Per fare la gorta, la serie è adattata da un comics e è stata creata da Eric Kripke. Si basa in una realtà alternativa vicina a nostra. Ma in due i supereroi esistono davvero e so in maggiorità star impiegate da compagnie ricche.
7: Come i nostri artisti, infatti.
8: Seguidemo la storia di Yogi Campbell, un tipo senza storia che vede a suo brume sa morire in un accidente che implica un super, come dice noi in Azeria. E s'impara dopo che questo super aveva biato sostanze illegali.
7: Mi, come Pierre Palman.
8: Ecco, pieno di whiskizzo, Yogi incontra Billy Butcher, un anziano agente di CIA che porta odio ai super e che imbarca Yogi in una cerca di giustizia e di vendetta.
7: Con pistole, sangue e testosterone.
8: E soprattutto con l'aiuto di una nuova super, Annie January, alias Starlight, che viene di raggiungere Izete, il gruppo di super il più famoso, il Gabi Machu di uguale si chiama Homelander, una versione a vidriolo di Superman che fa già beura.
7: E cati die di anui super curoti e si cazzu tanui facis pleuci vrame brame
8: e c'è una bulimica da boi l'ultima stagione perché aiente gudo qui anu infino Gabi e dughi un messaggio di Azeria è piuttosto
7: cosa?
8: E beh, di manca.
7: Ah, wow, un bamica, no? È tutto cazzottare, umorismo borco. Mica la storia di una gascera immigrata che si domanda chi Dio è in su della vita, eh?
8: Ma è la storia di una squadra di loser senza buderi che lottano contro celebrità privilegiate che considerano il mondo come il terreno di yoga.
7: E no, ma è solo il terreno dell'universo di Azeria appena realistico.
8: E ma brisinta e cose così è piuttosto un prisma di manca.
7: Ma è da poi la prima stagione, allora?
8: E è per quello che trovo interessante di domandarci perché i conservatori hanno aspettato la stagione 4 per l'agnarsi e mudia o wokismo.
7: E allora perché?
8: E io penso che è perché a gente pensa che a bulli diga di due invece che si spudano addosso alla televisione.
7: E beh, è che, no?
8: E no, a bulli diga di a lotta tra sfarente idee per organizzare la società.
7: Dici gli stessi affari che me, ma con parole complicate.
8: E no, non parlo mica di bulimiche, ma di dibattiti veri. Non importa di sapere quale è nero, quale è bianco, quale è trans, quale è macho. Ciò che importa è di sapere come va con tutte queste persone sfarente e vengono pa in pace.
7: Babà, ma non fai mica una cronaca politica, eh? Chi di raborto con The Boys?
8: Un raborto di chi per dibattere ciò le prima va una constatazione, ciò le un postulat, come si dice in filosofia.
7: Ah,
8: l'opere d'arte conta nu sfarente stadi di un mondo. Prima, un postulat americano era che eroi yankee e forti lottavano contro gattivi russi, o scarti di l'umanità. Oggi si mostra in più il punto di vista di questi scarti di l'umanità contro l'anziani eroi. E poi, mi so campata quando io ho visto la faccia di mammi che di diritta quando hanno capito che li vidiavano una serie che manca.
7: Parli in me?
8: Ie!
7: Non so mica irrita, so abulidico.
8: E beh, e ciò che ho io.
7: Ma allora, un wokismo ha vinto.
8: Che?

0: toute la semaine. Donc nous allons mettre le cap sur le village de Lourmio. Une première rencontre aujourd'hui dans ce village avec Cyril Orsini. C'est un enfant du village et il faut savoir qu'il est passionné de toponymie.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi Nantelci FM.
2: E sempre stato un Lumio Cyril Orsini. Travaglia a Meria e passionato da Usobaes.
3: Ho 50 anni, ho un abbo e di Gubbara, ho una mamma di Lumio e ho un abbo di Niulo. E sono entrato a Meria parecchi anni, quasi 27 anni. Ora mi occupo un po' di personale e sono sempre campato in un paese di Lumio.
2: E cu tempo si è interessato a toponimia e ai nomi di luoghi di un paese.
3: Allora, dopo toponimia mi sono interessato perché ho lavorato con la comuna per i baravoghi, fin da smattiere tutto, ho imparato assai nomi di luoghi. Allora, non ti nomi i luoghi, allora ci so che sono stati un po' scambiati, allora abbiamo provato a ritrovare i nomi d'origine. Un esempio, tutto il mondo, un luogo si chiama Compulace, e ora un nome si chiama Ugampo Aleccia. Allora abbiamo fatto assai ricerche, e perché si chiama così? Allora abbiamo una ricerca assai tremenda, e piano piano proviamo a arrivare ai nomi dei luoghi all'antica.
2: Cyril, cu d'altri, sei di noi interessato ai gazzati di Lumio.
3: Facciamo le ricerche, siamo proprio su dei persone, e prima arriva e va via di Lumio. Allora abbiamo principiato di 1769, ora siamo 1851 e avanziamo piano. Allora è casa di Lumio, c'è assai Savilli, Moretti, Pinelli, Cardoni, Marchetti e altri. E prima fa piano un speso d'arbo per alimentare tutto il mondo. Obese Lumio e così nemmo si scorda di ste famiglie. E più grande famiglia di Lumio saranno Isabelli e Moretti e poi d'altri. Cerchè ma fa 1800, come ognuno da 1800, tanto ci ha ricordato di gente che è un guinisciuto e che è un gampato in un paese.
2: A toponimia e l'origine di Egazade di Lumio, un lavoro maior per la memoria collettiva.
4: Ici RCFM.

0: On continue sur la route avec, c'était là Bernard Lavillier, Anawa Orama, Inoua et Gontinoua Mougou Ougour, sur Santi Mougoum Piège et Andiola Podentine et Azo Gronaga Digour.
1: Ici, votre après-midi en Corse.
2: Et la musique en plus.
3: Jérusalem, d'or et di sangue, in due tre volte di udieggi, un po' più tene l'usorango, chi non conosce santa pace. D'odio e di sangue o Gerusalemme, di Dio ne vusti wandera, manco sagra la diastemma, tora mageddu più nimo un spera, scritta da Ubueda Zutanaccio Cecelan Franchi, Gerusalemme, un omaggio a quella dara ligata a Gesù Cristo a Bedarno. Magnificamente cantata sta poesia, messa a musica da canta Ubu Corso, da voce femminile, rosinca, d'Anna Rocchi, una canzone quasi sagra, Gerusalemme a Bedarno.
2: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Dans un instant, le journal, ensuite Evelyne Fontane. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain à partir de 14h pour Didier Aoustre. Justement, il en est question de Didier Aoustre avec un extrait d'une poésie. L'étanoso d'impo da Liliana. Infatti, è una poesia di Letizia Gosimi. So prigionir. J'tem a sintesa poesia. E bi brigonavel la vine giornade. A domani si dieule.
1: Silenzio mosco e aria pura, si fatta di certe maniere, che ovunsa ma da sicuro, impiuta di quel mistero. Di fronte a un mare, bella pittura, pittura accanto al cielo, al cielo, un scoglio d'or, tal una fiura, di te, un so che prigioniero. Imbriagami di profumo, e sognia, torno una sera, voto e gira come a sciuma, a luna canta e mo preghere. All'improvviso veno a piume per asciua di tuo pensiero, o passe vene e di primore di te un so che prigioniero. Torre accedi, canta nu pure, a supplica l'ultima stella, da ogni petra a ogni sussurro si trece nu irondinelle. O tuo cammino e tuo sciaure, chi mugiano sino al cielo, un'aria batte a misura di te un socco prigioniero. O fiume corre in la natura e mi ricordo per attitello di San Petronio da Bugiur che a Mandirim a Montestel o Santa Piano che chiusur l'ampavici ma ritornella impadielata di fortuna di te un socco prigioniero e Letizia Gosimi.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolgono.

soldati di una stonda, quelli scusali scuri, e lo profumo lungo di sta risa che sbola, sarà d'inchiostro amaro.